0: e di Musicu, poco passi su Radio Community con me, di Poco Hit.
1: Future to sit.
2: Treasure, pressure them.
3: Say,